0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. È lunedì, è una nuova settimana. Siamo su No Name Radio, quindi realisticamente su Rai Play Sound. Ci troviamo fisicamente nel metastudio del palazzo della radio Rai di Via Asiago. Io sono Giada Arena e dopo tutti questi convenevoli posso dare il benvenuto alla mia ospite di oggi, Laila Alabash.
1: Buonasera, buonasera Giada.
0: Ma che bello che sei qui, ciao.
1: Grazie, è sempre bello tornare in questi studi, molto felice di essere qui con te, quindi piacere mio.
0: No, perché qui dovete sapere chi di voi segue i profili social di No Name Radio, ci ha visti che qua nel metastudio siamo, adesso senza nulla togliere agli altri studi, forse nello studio più figo di questo intero palazzo. Non lo so, non vorrei creare conflitti.
1: Probabile, è un bello studio, è vero, si sta bene.
0: E quindi no, oggi ho invitato Laila perché oltre a essere una bravissima cantautrice, e adesso le chiederò delle informazioni sul suo tour in corso, è anche e soprattutto una persona molto simpatica, è del Sagittario, ama l'oroscopo, quindi do questi trigger warning all'inizio.
1: Amo l'astrologia, sì, sono appassionata di astrologia da tanto tempo. Però, sai, è anche una cosa, comunque, come quelle cose che hai dentro, tipo in background, che alla fine manco me ne accorgo più, neanche ne parlo più, è proprio dentro di me.
0: Il tuo cuore lo sa, il tuo cuore lo sa, le tue percezioni delle persone, a volte anche i miei stessi pregiudizi sono astrologicamente fondati, e su questa cosa anche provo un po' di imbarazzo, perché poi in generale io sono molto aperta, l'unica cosa che va un po' a sfrugugliare i miei pregiudizi è l'astrologia.
1: Sì, ma io sono un po' contraria, cioè tipo quelli che fanno ah oddio i gemelli, no, perché dipende davvero da tante cose tutte insieme, quindi guarda, su questo
0: anche se io ho un paio di segni ho dei problemi, ma non so se lo posso dire perché perdo gli ascoltatori. Però vabbè, un saluto agli amici della Bilancia, non ho assolutamente nessun problema con voi.
1: Un caro saluto. Cioè ci vola, mi sembra di capire. Io sì, io davvero, io ci volo con il Bilancia.
0: Insomma, ma vabbè, qua poi avremo occasione di parlarne nel corso della prossima ora, perché siamo qui in diretta fino alle ore 19.30 in questo lunedì, altrimenti mesto, mi viene da dire. Però prima io volevo presentarvi Laila, perché magari, che ne so, siete appena approdati su questa trasmissione assolutamente per caso, io ve la presento, perché Laila è una cantautrice del 1998 che inizia a scrivere canzoni a 14 anni. E Pesco, mi fa strano parlare di te in terza persona perché sei accanto a me, quindi inizi a scrivere canzoni a 14 anni. Poi ti laurei anche in economia nel 2020, che è una cosa che mi sembra affascinante.
1: Beh, questa cosa affascina sempre tutti, non capisco perché, che in realtà ho preso questa triennale durante il Covid, letteralmente mentre iniziavo a fare parallelamente un altro, cioè iniziavo a fare musica, ho iniziato a fare il primo anno e dopo 3 mesi comunque già, non so come dire, facevo i video, producevo le mie canzoni. E poi ho voluto finire questa triennale per tigna, diciamo, perché volevo finirla. E poi ecco qua, non faccio sicuramente qualcosa relativo ad una triennale in economia, però sì, l'ho presa.
0: Guarda che io sono laureata in marketing. Qua poi facciamo un attimo, ci prendiamo un attimo per parlare di lauree più o meno usate, più o meno appese solo a casa dei genitori come la mia in questo momento. Ma tu soprattutto, dopo aver pubblicato un disco nel 2021, 2 EP nel 2021 e nel 2024, sei uscita a ottobre con il tuo secondo disco bellissimo, Tempo, e hai appena finito, cioè letteralmente 2 giorni fa, il tuo tour nei club.
1: Sì, grazie per il bellissimo.
0: No, è bello, è bello, a me piace.
1: Ti ringrazio.
0: Lo ascoltiamo tra poco, però come stai? Come è andato questo tour? Come ti senti?
1: Guarda, sono veramente stanchissima, perché è finita una cosa bella impegnativa che è durata con le prove e tutto quanto, alla fine 2 mesi. Sono molto soddisfatta perché questo disco, Tempo, è una delle cose che ho fatto con più cura in assoluto nella mia vita, e non avendo potuto scriverlo e registrarlo tipo in 2 settimane di seguito, ho frammentato il lavoro in tanto tempo, appunto, però sempre col pensiero di portarlo in una dimensione live, quindi ragionare le canzoni, che ne so, mi incastravo con un pezzo, per sbloccarmi pensavo, ok, come vorrei suonarlo dal vivo questa cosa, quindi era tutto un po', mi venivo proprio portata, traghettata verso immaginarmi su un palco. E finalmente a marzo l'ho potuto fare, abbiamo fatto un bel giro, sono stata molto soddisfatta in generale proprio dell'affetto, no? E capisci che la musica si attiva davvero nel momento in cui c'è uno scambio tra delle persone che stanno lì a passare quel momento con te, irripetibile alla fine,
0: sì, sì.
1: E tu che finalmente dopo che queste canzoni le hai cresciute per anni nella tua testa, ti sei fatto tante domande, le immaginate, vedi come rimbombano nel mondo e tramite le persone, quindi è veramente una cosa che si moltiplica, è davvero forte fare i tour per questo, anche se c'è poca gente, non so, anche se c'è una data con 100 persone, magari un mercoledì sera di marzo e dici vabbè, però succede, te lo giuro, succede.
0: È una dimensione quasi sciamanica della musica, sì, che, sì. Che è bella. Ma andiamo ad ascoltare quella che, lo dico subito, è la mia traccia preferita di questo disco. Adesso a posteriori è uscito da un po', questo è il pezzo che personalmente nel silenzio della mia cameretta ho ascoltato di più. E poi andiamo avanti.
1: Yes.
0: Sahbi.

0: Sacbi, da tempo un pezzo di Laila Labash che è qui alla mia sinistra.
1: Eccoci qua, eccoci.
0: Incredibile.
1: Qua, alla tua sinistra.
0: Visto che il blocco di prima era effettivamente durato troppo, perché dovete sapere che noi stiamo violando praticamente tutte le regole auree della comunicazione radiofonica parlando per molti minuti di seguito, e quindi ho messo il pezzo, mi sono dimenticata di annunciare la prossima data di Laila, se volete sentirla.
1: Sarà il 26 aprile a Napoli, sono molto contenta perché è tantissimo che non torno a Napoli, al festival che si chiama Spring Break.
0: Mi raccomando, perché poi 26 aprile, giornate primaverili, che uno c'ha voglia un po' di ballare, di svestirsi, di andare nei prati.
1: Di stare al sole, di ascoltare la musica.
0: Perfetto, poi a Napoli, bello. Stupendo. Comunque, andiamo avanti, perché un qualcosa che mi interessa molto di te, del tuo percorso anche di formazione come artista, è il fatto che tu abbia delle origini palestinesi, perché tuo papà è originario della Cisgiordania, e infatti in Sacbi poi a un certo punto fai anche una battuta riguardo, in cui fingi di non saper parlare italiano con un uomo particolarmente insistente, e quindi in realtà, visto che non mi capita molto spesso di poter fare questo tipo di domande, volevo chiederti: hai degli artisti arabi della musica da quel mondo lì da consigliarci, delle chicche da scoprire? Tipo, per esempio, io amo molto le compilation di Habibi Funk, che è una roba che vi consiglio assolutamente di cercare.
1: Sì, allora, scoprire. Sicuramente, guarda, anch'io tramite Habibi Funk, che comunque fanno una bella selezione, un bel digging, insomma, sui vinili, ho scoperto delle cose molto interessanti. Io ti dico la verità, per la musica araba sono molto affezionata a le cassette che aveva mio padre, che sentivo da piccolina, che però è come se, non so come dire... I dischi della playlist del Festival Bar, capito? Sì, quella sì. Cosa lì. Quindi sono cresciuta ascoltando tanta musica araba, quasi dance. C'è un artista che mi piaceva tantissimo da piccola che si chiama Hakim ed è egiziano. E sono questi pezzi assurdi con tutte scale arabe, super dance, quindi anni 90-2000, ma suonano malissimo, cioè suonano proprio male, tutto sbagliato, ma è bello perché è rotto, non so,
0: certo,
1: come dire,
0: è bello, lo fai.
1: È bello quel feeling, lo fai, e io impazzisco per quella cosa lì. E poi un metodo, diciamo, con cui io scopro tante cose, anche non solo, diciamo, europocentrico, diciamo, della musica oltre l'Europa, oltre il Nord America, è sentire le radio indipendenti. Anche in Italia, devo dire, però io sono molto affezionata, mi piace tantissimo ascoltare NTS Radio, che trasmettono da varie parti del mondo con persone che portano un bagaglio culturale diverso, quindi, che ne so, io sono fissata ultimamente con la musica caraibica, o se no con la musica reggae, e trovi persone che fanno una selezione perfetta, e io lì, insieme a tantissimi altri amici, scopro davvero delle chicche.
0: Quindi mi raccomando, dopo che avete ascoltato ogni programma esistente su Rai Play Sound,
1: esatto, dopo aver finito il catalogo di Rai Play,
0: mi raccomando, solo dopo quel momento andate ad ascoltare NTS. E adesso invece noi andiamo a sentire uno dei pezzi che hai portato tu oggi.
1: Ah, sì, io questo lo amo.
0: Dai, introducicilo. Introducicilo.
1: Allora, questo pezzo si chiama Garra. Letto in italiano, in realtà forse andrebbe letto Gaha, perché è un pezzo in portoghese, di brasiliano, di Marcos Valle, uno degli artisti più famosi e più importanti della musica popolare brasiliana. È una canzone bellissima che è uscita durante la dittatura, e vi consiglio tantissimo il disco in cui è contenuto, che si chiama proprio Gaha, Garra, scritto, e...
0: Del 71.
1: Così,
0: un unico dato che mi ero segnata.
1: Ed ha un testo stupendo, veramente.
0: Ci risentiamo tra poco.

0: Rieccoci, tornati in diretta su Wunderkammer. Sono Giada Arena e sono qui con Laila Labash che ci ha portato dei pezzi bellissimi. Questo è un pezzo brasiliano. Stavamo parlando durante, mentre voi sentivate la canzone, della passione di Laila per il Brasile, ma mi ha invitato a non aprire questo discorso, sennò ci attacca una pezza
1: Altrimenti,
0: lunghissima.
1: ragazzi, non finisce più la trasmissione. No, però davvero è stato. Io, come te, dicevamo prima che siamo entrambi molto appassionati di musica brasiliana, io lo ero, ma poi ho sbloccato il livello quando sono andata effettivamente in Brasile e ho visto come i brasiliani sentono la musica, come tutti sentono la musica, come è percepita, come stare a fare un concerto lì e come essere nel pubblico. E ho detto, ok, io adesso devo diventare come voi, devo capire quello che dite. E davvero ho studiato il portoghese, ho preso lezioni, lo parlo, quindi sono andata veramente, mi ha
0: Fantastico.
1: trascinata in un vortice dal quale non sono più uscita dal 2023, questo tour che ho fatto nello stato di San Paolo, grazie all'Istituto Italiano di Cultura, tra l'altro, ed è stato
0: Quindi
1: bellissimo.
0: prossimo disco tropicalista, io lo agogno, se mi fai il disco
1: Perché
0: tropicalista,
1: no?
0: io ci vo.
1: Ci pensiamo, qualche cosa comunque l'ho messa anche in questo disco tempo su. C'è proprio una canzone, si chiama Timido nel disco che è nata perché appena sono andata in Brasile è successa questa cosa che le persone mi dicevano: Você tá tímida? E io dicevo: Ma come sono timida? Nessuno mi ha mai chiamato timida in Italia, però effettivamente rispetto a loro lo ero. E quindi questa cosa mi ha fatto dire: Vedi, certe volte serve proprio mettersi dall'altra parte del tavolo e osservarti dall'altra parte.
0: Per diventare una timida europea,
1: Un'algida
0: un'algida
1: europea, esatto, una
0: europea. Pazzesco.
1: bianca gringa europea, sì.
0: Beh, perché poi in tutto questo il Brasile in questo momento ha anche del gran pop in generale, tutto il Sud America. Insomma, basti vedere il mio amatissimo Bad Bunny, che però è di altre terre. Però, insomma, diciamo che tutto quel mondo lì ci sta regalando diverse gioie. Ed ecco, un qualcosa anche su cui volevo interpellarti è la nostra comune passione per il pop in maniera unapologetic,
1: Ma
0: com'è?
1: perché vergogna? Sì.
0: E soprattutto, vabbè, a parte che tu poi hai aperto anche dei grandi concerti pop, hai aperto per i Coldplay, hai aperto per Lana Del Rey, quindi hai avuto a che fare veramente con delle grandi pop star. E poi soprattutto tu condividi con me una grande passione per le grandi dive del pop italiano.
1: Beh, me ne viene una molto, molto, cioè Raffaella Carrà,
0: Raffaella, se, io
1: ovviamente.
0: annuisco. Sì, no, Raffaella che appunto finalmente oggi ho avuto una scusa per mettere un pezzo di Raffaella Carrà
1: Hai
0: che
1: visto?
0: sentiremo dopo che avrò finito di parlare il mio pezzo di Raffaella Carrà e ne approfitto per raccontare una cosa paranormale che è successa, lo confesso, non l'ho mai raccontato, che praticamente io quando ho iniziato questo programma sapevo di dover iniziare un programma in diretta radio, ero ovviamente molto spaventata, che
1: Certo.
0: dicevo cavolo, non l'ho mai fatto, la
1: Comprensibile.
0: RAI, il servizio pubblico in diretta.
1: Lo Stato.
0: Lo Stato, che ne so, uno gli viene un po' di ansia. E la primissima volta che sono entrata in questo studio, perché i miei amati colleghi mi dovevano far vedere come funzionava tutto per evitare che non andassi mai in diretta, stavano andando in loop su questi schermi che ci circondano delle immagini dalle teche RAI. Per qualche ragione c'era un'impostazione così. Io entro e mi vedo Raffaella qui sul totem e l'ho vista un po' come una benedizione perché ovviamente per me lei è una figura sacra, già stavo parlando di una figura che per me ascende totalmente al mistico, al sacro, quindi per me questa cosa qui è stata una
1: Hai
0: benedizione.
1: visto comunque, hai preso un segnale
0: Sono
1: come.
0: pazza, l'avresti pensato anche tu?
1: Ma non sei pazzo. Cioè, io passo la vita a chiedermi: sono molto intuitiva o sono solo paranoica? Cioè, non c'è. Il confine è invisibile, secondo me, quindi perché no? Cioè, magari sei solo molto intuitiva.
0: Sì, oppure un'altra domanda da farsi sempre è: cosa farebbe Raffaella Carrà al posto mio nelle scelte della vita professionale? Io me lo chiedo, è così, è una voce interiore.
1: A cui hai dato questo nome,
0: Ti
1: perché
0: dico solo
1: no?
0: che a caso ho un libro di aforismi di Raffaella Carrà che ogni tanto apro tipo libro delle risposte, non sto scherzando, ce l'ho davvero e lo uso così.
1: Ma sai che anch'io ho dei cimeli bizzarri su Raffaella Carrà, che ho collezionato un po' negli anni proprio su eBay, cioè
0: Ma tipo,
1: proprio.
0: no, scusa, vabbè, a me non mi importa che sto blocco sta andando lungo, mi devi dire che cimeli
1: Ho delle riviste tipo del 63, così con delle copertine che lei era ancora, che ne so, che non c'aveva ancora i capelli biondo platino, che era proprio
0: ha.
1: piccolina,
0: Wow.
1: originali, dei. Dei, dei una versione giapponese di un vinile. Vabbè, sì, sì, sì.
0: Beh,
1: sì,
0: Raffaella, proprio... veglia su di noi, veglia su di noi.
1: L'unica cosa che un po' colleziono nella mia vita sono, è qualche cosetta su Raffaella Carrà. Sì.
0: Beh, come biasimarti. E adesso ascoltiamo la mia amatissima Rumore dal disco Felicità Tatta del 1974.

0: Raffaella, veglia su di noi. Questa era Raffaella Carrà, noi siamo Giada Arena e Laila Labash, figlie illegittime.
1: Della cultura di Raffaella
0: della
1: Carrà.
0: Della cultura di Raffaella Carrà.
1: Esatto.
0: Scuola Raffaella Carrà.
1: Scuola Raffaella.
0: Ma infatti ho una domanda un po' al riguardo, perché allora tu hai pubblicato questo disco che si chiama Tempo e hai raccontato che è un disco che ti è stato suggerito in sogno, ma in generale è legato alla percezione che tu hai, insomma, sull'orlo dei 30 anni di essere giovane e vecchia insieme. Questa è proprio una frase che ho ritrovato tua in un'intervista. E che mi ha fatto molto riflettere, perché anch'io mi sento un po' così. Una battuta che faccio spesso su me stessa è che dentro di me sono contemporaneamente una signora di 70 anni e un bambino di 14.
1: Guarda, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Io devo dire, mi sono sempre sentita molto di più da piccola, giovane e vecchia. Adesso, guarda, quasi mi sto riallineando perché sto diventando effettivamente grande, quindi dico, oh, sai che c'è, forse è ok. Ho sempre avuto questa cosa qui. Sicuramente c'entra il fatto che crescendo non avevo bambini intorno, cioè stavo sempre con gli adulti, o comunque sono vissuta in una casa piena di adulti e io non ero l'unica piccola. E poi sì, in generale ho capito di avere un bizzarro rapporto con il tempo. Ho sognato di dire, stavo finendo il mio primo disco, in realtà stavo proprio al master, che è l'ultimo passaggio finale prima della pubblicazione, e ho sognato di dire, cioè me stessa, mentre dicevo che il tempo è una cosa che abbiamo tutti gratis, ma nessuno sa spendere bene. E il mio disco si chiama così per questo, cioè era proprio una sentenza. E poi è rimasta lì, cioè me lo sono segnato. Quasi, sai, no, ho sognato sta cavolata. Poi in realtà le cose sono germogliate intorno a questo concetto che davvero non ho messo in una maniera centrale all'interno del lavoro, però ritorno

0: funzionava tanto, alla fine quasi ho fatto le cose e poi le ho capite. Mi capita spesso di fare così con le canzoni, di scrivere delle cose, poco vengono dal... Dico, vabbè, magari sì, ci sta. E poi capire cosa volevo dire davvero mesi dopo. Boh, non lo so. Sì, ho un rapporto strano con il tempo. A volte effettivamente scorre lentissimo ed effettivamente scorre velocissimo. Cioè, a volte, prima che dicevamo sono pazza, a volte non penso di non essere pazza che vada effettivamente così. Però nessuno sa bene come funziona il tempo.
1: Sì, beh, io sono ancora più pazza perché a volte nei miei deliri filosofici, parlando con gli amici, così una frase che dico spesso per darmi un tono, capito? Per rappresentare quel token del gruppo di amici, è, ma il tempo non esiste. Il tempo è una convenzione, se ci pensi bene, l'orologio, che è? E quindi se uno la vede
0: Perché stai in
1: così.
0: ritardo, perché arrivi tardi, che è l'orologio?
1: Sgamata, il tempo è una convenzione, l'ennesima imposizione di questa
0: Ecco,
1: società.
0: per quello che ti aspetta, mi sa che il tempo
1: Forse
0: esiste.
1: esiste, uffa. E infatti, ecco, il tempo è tiranno, dobbiamo andare
0: Dobbiamo andare col
1: avanti. E
0: blocco.
1: andiamo a sentire un pezzo che ho selezionato per te, ma in generale per tutti noi ascoltatori, una chicca della storia della musica, 1983. You Call Me More As You Are delle Sada Bonheur, un duo dalla storia pazzesca, ve lo racconto alla fine del pezzo.

0: Che figata, queste erano le Sada Bonheur e io sono Giada Arena e sono qui con Laila
1: Eccoci.
0: Al-Abbash, mia compagna di avventure in questa puntata di Wunderkammer in cui stiamo zompettando da un argomento all'altro, un genere musicale all'altro. Ah, tra l'altro io vi avevo promesso e vi avrei raccontato la storia di questo pezzo dopo l'ascolto del pezzo, ma ve lo racconto brevemente, brevemente, perché veramente vale la pena. L'ho raccontato a Laila prima. Allora, questo duo che abbiamo appena ascoltato nasce a Brema, in Germania, nei primi anni Ottanta, su impulso di un produttore che andava praticamente a cercare musicisti di origine turca o africana nei centri di accoglienza, perché lui era proprio esplicitamente alla ricerca di strumentazione innovativa o comunque particolare e di sonorità di quel tipo per le sue produzioni. Quindi, come avete sentito, c'è una certa ispirazione, diciamo, subsahariana, e poi però mette come frontwoman, diciamo, due fotomodelle dell'epoca con questa voce profonda, un po' Mandalir, un po' Nico, osservava giustamente Laila, e fanno questo singolo fantastico e basta, perché poi litigano, ci sono dei disguidi, problemi con l'etichetta, così, e questo materiale è completamente finito nel dimenticatoio fino al 2013, in cui è stato recuperato e celebrata, diciamo, questa che sarà definita una etnodisco all'europea. Che comunque etnodisco all'europea mi piace come definizione.
1: Ci sta, è comunque interessante, era un pezzo che non conoscevo, molto bello.
0: Però in realtà il prossimo pezzo che sentiremo lo conosci molto
1: Lo conosco molto bene perché è
0: bene.
1: di Kali Uchis, che è una delle mie artiste preferite veramente da tanti anni, che ho scoperto una mattina, non mi scorderò mai quando l'ho scoperta. Stavo andando a scuola. La mattina stavo sentendo una playlist su YouTube, una cosa del genere, a un certo punto parte un suo pezzo e io perdo la testa, dico che cosa vuol dire? C'era proprio un linguaggio musicale che mi risuonava tantissimo, molto dolce, sbrilluccicante, ma allo stesso tempo misterioso, allo stesso tempo con una pasta molto soul, molto anche vintage, ma freschissimo, fatto da questa voce melodiosa, femminile, così malinconica di Kali Uchis, che è un'artista colombiana, americana, che veramente stimo tanto e che ha fatto tanti anche cambiamenti nel corso della carriera. Gli ultimi dischi sono un po' più reggaeton, o comunque adesso è diventata mamma, quindi ha fatto un disco sul diventare mamma, molto dolce. È stato bello vedere negli ultimi 10 anni la sua evoluzione. Alla fine sono cresciuta anche un po' con lei, perché siamo alla fine un po' coetanee, anche stessa età, però è un po' più grande di me. Parlo come se fossimo amiche, ma sembra, io nella mia testa
0: Cali.
1: siamo già così. Cali, if you're listening to this, let's be friends. Non lo so,
0: Scrivici, fatti
1: scrivici,
0: sentire,
1: Cali.
0: vieni qua a
1: Vai
0: Wunderkammer.
1: da Giada,
0: E poi
1: prendi.
0: organizziamo, organizziamo. Quindi
1: Kali Uchis, Sabbia Siago,
0: tu sei
1: bellissimo.
0: la Kali Uchis di
1: Oddio,
0: Monterotondo.
1: no, no, no, io sono Laila di Monterotondo, guarda, non mi ci azzardo a diventare come lei, troppo più brava.
0: Mi piaceva come idea. Allora, adesso andiamo a ascoltare Miami, che è un pezzo del 2018 della
1: Sì.
0: nostra Cali. E ci risentiamo tra poco.

0: E questa era Miami della divina Kali Uchis, e ce l'ha portata Laila Alabash oggi qui a Wunderkammer su Non Aim Radio. Che bello! Stavo dicendo a Laila che me l'ero dimenticata un po' Kali Uchis e mi dispiace, adesso me la riascolto
1: No, no,
0: stasera.
1: invece è attiva, come dicevo prima, è anche diventata mamma da poco, quindi nei suoi testi si sente anche un po' questa evoluzione. Per me è sempre un'artista interessante, ecco.
0: E l'avevo un po' persa di vista con il Covid. Io ho avuto la sensazione che con il Covid mi sia stata resettata tipo il cervello in qualche modo e ho dimenticato tutto quello che mi ascoltavo prima. E perché lei veramente stava abbastanza in fissa, tipo appunto 2018-2019, che quando un po' esplosa
1: Sì,
0: forse.
1: quando fece quella collaborazione con Tyler, The Creator, secondo me, quella
0: Sì,
1: After the Storm.
0: esatto. Hit.
1: Bellissimo.
0: Hit
1: Pure
0: totale.
1: video pazzesco.
0: Hit totale.
1: Sì.
0: Ma ora qualcosa di completamente diverso, perché in realtà io oggi ti ho invitata anche perché volevo sfidare apertamente Valerio Lundini, che è venuto qui un paio di settimane fa e ha osato dire nel mio programma che l'astrologia non è attendibile.
1: Innanzitutto ci tengo troppo a dire Valerio, ciao, mi fai troppo ridere, cioè veramente sei un grande.
0: È dei
1: Comunque,
0: pesci.
1: vabbè, ma un grande dei pesci, mi fa troppo ridere, cioè ti giuro, non riesco a dire il suo nome senza ridere, penso. Se lui, lo so, ha fatto anche una canzone con i Vazzanicchi sull'astrologia e spesso le persone me l'hanno mandata tipo, che ne pensi di questo? Raga, mi fa volare, è bellissima, secondo me, cioè, non lo so, mi
0: L'abbiamo
1: purtroppo.
0: ascoltata qui,
1: A me se
0: quindi.
1: mi fai ridere purtroppo ti riesco a perdonare qualsiasi roba, non credo ci siano cose da perdonargli, o perlomeno non c'è niente da
0: E io volevo
1: perdonarti.
0: il dissing, la sfida diretta, creare un po' di engagement. No, non si fa, ma
1: Guarda,
0: come
1: non
0: si fa?
1: si
0: Come si
1: fa, ma
0: fa? Come si
1: comunque
0: fa?
1: a quelli che non credono all'astrologia, non credeteci, cioè va benissimo ragazzi e ragazze, non, va benissimo così, non cambia nulla.
0: Non cambia nulla, però io lo trovo molto consolatorio. Cioè, io mi aggrappo all'astrologia perché quello so, capito? Non ho
1: Ma
0: altre forme
1: dici,
0: di spiritualità. E quindi mi aggrappo
1: al
0: con unghie e
1: cielo,
0: con
1: ti
0: nervi.
1: aggrappi al cielo, a una cosa che non
0: Esatto.
1: è afferrabile se ci pensi. Alla fine il cielo è una ruota, no? Gira, fa quella cosa lì, almeno in astrologia almeno.
0: Mi
1: Quindi
0: piace questa inafferrabilità, cioè il fatto di potermi sentire piccola, di sconfiggere un po'
1: Ma sai, allora, sai cosa
0: l'antropomorfismo.
1: ti posso, da super fissata tra YouTube e astrologia, una cosa che secondo me ti può aiutare a scastrarti da questa cosa che secondo me a lungo andare ti provocherà un botto di frustrazione Giada, è entrare davvero nell'astrologia tipo canali che analizzano l'attualità attraverso i transiti. E
0: Ah, vabbè, ma tu mi vuoi rovinare la
1: c'è
0: vita.
1: gente che pubblica tipo 2 ore al giorno, 2 ore di puntate al giorno su cosa succede in tutto il mondo, cosa succede col cielo in Nuova Zelanda, cosa succede se sei a Sydney, cosa succede se sei a New York. Cioè c'è un livello di nerdaggine che però è bellissimo, anche perché è interessante, tutti i giorni c'è qualcosa da dire, quasi.
0: È una chiave di lettura molto interessante. Credo che tu
1: Capito?
0: mi abbia appena rovinato la vita per davvero.
1: Eh sì,
0: Purtroppo non
1: perché
0: potrò più venire al lavoro. Mi dispiace per voi che mi avete
1: abbiamo
0: dato
1: troppe
0: fiducia.
1: cose da recuperare.
0: Incredibile. E quindi
1: Sì.
0: analizza. Beh, certo, perché effettivamente se avviene una cosa
1: Per
0: in
1: farti capire,
0: Australia.
1: ci sono astrologi che da anni, nei podcast parlano del fatto che Khamenei, Trump e Netanyahu sono tutti e tre nati il giorno di un'eclissi. Cioè, capisci il livello a cui puoi andare con l'astrologia più che dire i gemelli sono antipatici. Cioè, questa cosa qui è la cosa che io insisto a dire a tutti quanti: entrateci dentro, entrateci dentro. Vai, vai,
0: Io
1: nella madness.
0: il massimo che ho scoperto è che un mio ex è nato lo stesso giorno di Putin. E comunque anche questo mi sembra un
1: Un gran
0: tema.
1: bilancia.
0: Un gran bilancio, un grande, poi insomma, anche qui. Va
1: Putin è
0: bene.
1: un enorme bilancio. Un
0: Saluto.
1: saluto a Putin.
0: No, saluto mio ex, perché no? Senza nulla togliere. Andiamo avanti con un pezzo che mi va un po' a giustificare questo mio pensiero magico di un gruppo molto figo e carismatico che si chiamano Emily and the Sniffers. E dal disco Comfort to Me del 2021 ascoltiamo Guided by Angels, guidate dagli angeli, noi oggi.

0: Emil and the Sniffers, negli ultimi 10 minuti di questa favolosa, esoterica e anche un po' caraibica, perché no, puntata con Laila Labbass. Grazie innanzitutto di esserti prestata a questo piccolo sequestro lampo. Io lui dico sempre ai miei ospiti: un'ora tu ti metti seduta e ti fidi, elimini del possibile.
1: No, è stato bellissimo, grazie a te Giada per avermi invitata, sono molto contenta.
0: Perché non sai qual è la domanda successiva? No, perché abbiamo parlato di astrologia, abbiamo ascoltato la canzone di Emil and the Sniffers, Guided by Angels, che mi fa molto ridere, è una delle mie canzoni preferite di Emil and the Sniffers, perché ha musicalmente assolutamente hardcore, super dura. Poi se vai a leggere il testo, dice tipo: io sono guidata dagli angeli, sento queste energie che mi guidano, va tutto bene, sono una persona positiva.
1: Guarda, io credo che la ricetta segreta delle canzoni sia tipo musica allegra, testo triste, o il contrario, non so come dire. Sì. Secondo me è una cosa che vai sempre un po'... succede qualcosa quando ci sono questi due ingredienti.
0: Il clash musicale. E no, e appunto è qua la domanda nasce spontanea, visto che siamo qui in un mondo di pensiero magico e stregonerie. Tu come stai messa a pensiero magico? Tipo, malocchio, queste cose, ci credi? Hai metodi?
1: Allora, tendo a non avere tanto questo pensiero, ecco, tendo a non avere tanto il pensiero del malocchio, della sfortuna, no, in realtà va bene, però sono tanto ossessionata dall'osservazione, cioè nel senso dal vedere le cronicità, se c'è proprio una fissa è notare le sincronicità.
0: Non sono sicura di conoscere questa parola.
1: Me la sono appena inventata alla RAI. È andata così.
0: È affascinante, però è molto autorevole.
1: Che cosa ho detto?
0: Sincronicità. Forse può dire.
1: Comunque, se ascoltatori, secondo me avete capito. Siete clementi. Sì. Sono un po' stanca, scusa.
0: Non è che stiamo all'Accademia della Crusca qui, quindi.
1: Comunque no, ecco, mi fa... Non ho tante cose scaramantiche, sono sincera. E mi diverto tanto con... notare delle cose, che ne so, con la mia amica Lumpa spesso notiamo i taxi che passano a Milano, spesso c'è tipo un toro 44 che vediamo sempre, tutte le volte che passa quello diciamo: ah vedi, allora oggi sarà una giornata incredibile. Cioè un po' mi piace inventarmene sul momento, ma veramente come gag con gli amici, tipo: abbiamo messo 6 bassotti, la giornata andrà da paura. Questa è la mia scaramanzia.
0: Vedi, io speravo che tu potessi condividere con me delle tecniche di rimozione malocchio di origine, non lo so, allora, di Monterotondo, della Palestina, non lo so da dove.
1: Allora, ci sono delle cose che sicuramente puoi fare se ti senti un po', sai, no? Con
0: una brutta energia
1: attorno, stai un po' nervoso, ma sono delle cose che servono veramente come rito nostro per concentrarci e per sentirsi così. Ma puoi fare qualsiasi cosa, cioè ti fai la doccia e immagini che vada via, non lo so, una sostanza scura da te, o puoi bruciare il cavolo di Palo Santo,
0: sempre.
1: Tutti abbiamo in casa
0: ogni giorno della
1: sabbia.
0: Mia vita.
1: Però ricordati sempre che la magia comunque funziona con il fatto che tu ci stai mettendo dell'impegno. Anche tutte
0: manifesting, si dice nel mondo dei meme.
1: Esatto, comunque l'importante è la tua concentrazione e il tuo impegno. Proprio, forse è una risposta un po' troppo fricchettona, però...
0: No, vabbè, perché non sai cosa stavo per... Cioè, io stavo per dire proprio... No, perché io, essendo di origine calabrese, so perfettamente togliere il malocchio. Mi è stata passata questa dote due Natali fa da mia nonna.
1: Sono molto invidiosa. Io avrei voluto una nonna che me lo insegna, non ce l'ho avuta.
0: Io non so se te lo posso passare anche se non siamo imparentate.
1: Col Bluetooth me lo passi.
0: Su AirDrop.
1: Accendi un po' AirDrop. Aspetta, metto tutti. E arriverà il malocchio exe da scaricare.
0: Io non so se mia nonna sta ascoltando questa puntata, a volte lo fa: nonna, mi fai sapere per favore se io posso passare a mezzanotte di Natale la capacità di togliere il malocchio a Laila anche senza essere imparentate? Su linea matriarcale,
1: signora, ci faccia sapere, è impellente. Signora nonna di Giada, l'aspettiamo in trasmissione.
0: Comunque l'ho tolta 3 giorni fa a 2 amiche mie, razionalissime e scientifiche. Comunque andiamo avanti, siamo addirittura d'arrivo, sentiamo l'ultimo pezzo di questa puntata e poi torniamo per i saluti, che è un pezzo tuo, un featuring con la fantastica Maria Antonietta, che salutiamo.
1: Grande Leti,
0: ciao. Ciao Letizia, sei una grande. E ascoltiamo Per le ragazze come me.

0: Eccoci con Wunderkammer su Noname Radio per l'ultima manciata di secondi di questa bellissima puntata,
1: È
0: Lael.
1: vero, Giada, è stato bello.
0: Rifacciamolo più spesso.
1: Quando vuoi, invitami, io
0: Ma quando
1: arrivo.
0: vieni qua a Roma? Perché qua tu vivi a Milano, tu ci hai tradito, io sono stata 7 anni a
1: Faccio
0: Milano, però.
1: un po', guarda, vivo un po' a Roma, un po' a Milano, alla fine faccio a metà.
0: Dai, quando sei qui, di quanto è buono il caffè della macchinetta di Via Asiago?
1: Spacca,
0: Vabbè, ma hai preso il
1: spacca.
0: tè? Non hai preso il caffè?
1: Il tè al limone ve lo consiglio, non mettete altro zucchero perché è già zuccherato, ve lo dico, e il resto è squisito, anche questa trasmissione.
0: Ah, grazie, grazie di cuore. No, scherzi a parte. Allora, io innanzitutto ringrazio chiunque ci abbia ascoltato finora per l'attenzione in questo delirio, possiamo dire psicotico, che abbiamo avuto per un'ora. Quindi grazie a tutti e a tutti voi per l'attenzione. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui e soprattutto ti invito a ricordare la tua prossima data, quello che sta succedendo con tempo, il tuo disco.
1: Esatto, allora c'è un ultimo appuntamento del tour primaverile che è il 26 aprile a Napoli al festival che si chiama Spring Break.
0: E poi delle sorprese, che non diciamo.
1: Non
0: Stay
1: diciamo,
0: tuned, come dicevano su
1: restate con
0: MTV.
1: noi, restate con noi.
0: Estate con noi. Vabbè, va bene, basta, chiudiamola qui. Buona serata,
1: Buona
0: grazie, Laura.
1: serata, grazie a te, ciao.

balenza addosso, non so più che fare. Poi mi rigiro, sembra di morire. Vedere il mondo capovolto da qui mi fa un po' male. Non serve niente di particolare, però non dormo da 2 settimane.

balanza addosso, non so più che fare. Gridiamo forte senza far rumore. Se mi nascondo dietro mille parole, mi sai capire. Passiamo notte intera ad aspettare. Contiamo i giorni per non soffocare. Ci rivediamo e poi moriamo nel buio. Mi fa un po' male. Poi ti rivedo ondeggiare sulle strade.

Sto con due studio e notte, te passa appena la session. Chiamami quando vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty.

0: cattivo. Odio i film che mi proponi, sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

secchio della mia pesca. Frutta fresca. Cambio location, siamo alla festa. Dinamite nella sua tasca. Quando arriva mi schietta in pista. Finalmente la situa inizia.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole, io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala, avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

0: Ho perso gli occhiali da sole.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, D.O.P.
2: Sì, ma il giardiniere...
0: È Osvaldo.

certo che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è Taleggio, D.O.P.
2: Sì, ma il giardiniere...
5: È Osvaldo.
6: No.

Sono svuotati, i miei moti sono troppo volgari. Di ragazzi ne hai provati svariati. Pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi. Ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda. Solo la luna cerca il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa. Pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Hai mai pensato sia un caso? Hai mai fatto il quadro non chiaro? Hai mai fatto cose per sfaso? Hai mai pensato che ti piace? Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Hai mai

0: this party. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto.

0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro Demiral. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia qualche tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro Demiral. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia qualche tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. D'altro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big frrr.

Diventano 200 sopra le braccia. Fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

0: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
2: Dio pissimo al giardino.
0: È Osvaldo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È l'angolo.

0: Radio.
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, D.O.P.
3: Sì, ma il giardiniere
1: è Osvaldo.

idee di farli intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare, e

0: verso Tero.
1: Quasi che hai capito, mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì, sì,
1: tra virgolette,
2: sì,
1: dico, sì. Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo,
1: assurdo.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, D.O.P.
2: Sì, ma il giardiniere...
0: È Osvaldo.

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio
2: pissima al giardino.
0: È Osvaldo.

accanto e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Geggio, sembri narcotecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì per la guerra. Povero.

0: Where are you going, baby?
1: No, baby.

0: dischi fa sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
2: Dio pissimo al giardino.
0: È Osvaldo.

0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, l'ultima puntata della prima settimana della seconda stagione, altri numeri che adesso non mi vengono in mente. Io sono Giada Arena, come ogni giorno in diretta alle 18.30, alle 19.30 sulle frequenze digitali di No Name Radio e Rai Play Sound. Oggi, come ogni venerdì, ascolteremo 10 novità, 10 pezzi croccanti appena sfornati, ma con questa sciagurata missione non sono sola, perché oggi qui con me c'è un ospite che è qui per parlare di un film, ma in realtà anche di molto altro, e sono molto emozionata, contenta, lusingata di avere qui Davide Piovanello, in arte Dade.
1: Ciao a tutti, eccoci, ciao Giada.
0: E che dire, come descriverti? Io qua mi sono appuntata dei passaggi della tua biografia che è piena di roba.
1: Sì, un po'.
0: Come diciamo.
1: Un pochettino,
0: qui.
1: Sì.
0: Perché musicista, autore, produttore. L'anno scorso, così per non sapere in legge e scrivere, hai vinto il Davide Donatello per il lavoro che hai fatto alla colonna sonora di Gloria, di
1: sì.
0: Margherita Vicario,
1: sì.
0: Con la quale collabori da anni,
1: sì,
0: collabori
1: yes.
0: da anni anche con Salmo, con uh-huh. altri musicisti, hai scritto tanto anche per altri, sei un membro fondatore dei Linea 77, uno dei gruppi che mi hanno fatto più compagnia durante il tragico periodo della pubertà. Talent scout anche con l'etichetta Inri che
1: yes.
0: hai fondato. E oggi sei qui in una veste inedita, come si suol dire,
1: sì.
0: perché hai esordito come regista.
1: Ho esordito come regista per, esatto,
0: questo, per Rider,
1: questo mio primissimo film in coregia con Rowan Johnson, quindi lo considero sicuramente il mio primo film, anche se appunto è comunque una coregia, quindi chi lo sa cosa succederà in futuro. Forse il mio secondo film, quello che se mai riuscirò a fare da solo, forse lo considererò il primo.
0: Il vero esordio alla regia, quindi un semi esordio alla regia.
1: Esatto.
0: Però appunto Rider, che è uscito ieri, un film, qua mi sono appuntato, un film che si ascolta e un disco che si vede.
1: Esatto.
0: Perché è un film musicale, ci sono delle tracce originali che hai realizzato, insomma praticamente quasi il tuo producer album.
1: È il mio producer album, esattamente, cioè l'idea è nata proprio da quello, perché mi stavano chiedendo di fare un producer album, una cosa che mi annoia molto, cioè non avevo nessuna voglia, nessuna ispirazione. Ho detto, se mi viene un'idea particolarmente figa, ci penso. Poi ho conosciuto Rowan e abbiamo detto, facciamo un album che sia anche un film.
0: Ho un sacco di domande da farti proprio sul metodo di lavoro, prima sceneggiatura, prima le canzoni, ma mi fermo per ascoltare la prima delle canzoni, delle novità insomma che abbiamo oggi, e poi torno da te e ti faccio tantissime domande.
1: Vai.
0: E questa è Zalip Garden dei Dove Eliana.

0: Rieccoci tornati con Wunderkammer. Io sono qui con Davide Peonello in arte Dade. Ma ti chiamo Dade o ti chiamo Davide?
1: No, chiamami Dade.
0: Dade, ok.
1: Solo okay. Mia mamma mi chiama Davide.
0: Ah, perfetto, perché non volevo prendermi troppa confidenza.
1: No, Dade.
0: Dade, a posto. Che è qui per parlare soprattutto del suo, dicevamo, quasi esordio alla regia, uscito quasi, ieri, che è Rider, film che si ascolta, disco che si vede, fatto in combutta, in una joint venture, come si suol dire a Milano, città in cui è ambientato il film, col regista Ron Johnson. L'avete presentato a Venezia, è uscito il disco già da qualche giorno, e diciamo che io, guardandolo, avevo un dubbio che io ti devo chiedere.
1: Vai, spara.
0: Visto che è di fatto un musical, un film costruito su queste canzoni, che oltretutto sono anche in rima, quindi un livello ulteriore di difficoltà, come l'avete scritto?
1: Allora, siamo partiti a scriverlo dalle canzoni, cioè esattamente il contrario di quello che si fa per un film, ma perché in fondo noi non volevamo fare un film, noi volevamo fare un album narrativo, cioè volevamo fare un album di X pezzi che raccontassero una storia dall'inizio alla fine, no? Quindi un album che deve sentire per forza dall'inizio alla fine, per sentire come va a finire la storia, e volevamo farlo durare una quarantina di minuti, insomma un pelino di più di un album normale. Poi abbiamo cominciato a scrivere le canzoni, sono venute particolarmente bene le prime, eccetera eccetera, nel corso di questa travagliatissima vita che ha avuto questo film, perché poi magari dopo ci entriamo. È nato e morto 10.000 volte questo film, cioè, sono state veramente delle disavventure incredibili, umane, artistiche, pazzesche. A un certo punto i produttori ci hanno detto: ragazzi, ma qua avete 12 canzoni incredibili, facciamo un film, cioè deve essere un film. E quindi abbiamo cominciato a scrivere, dopo le prime 8 canzoni, come dire, una sceneggiatura, ripartendo dall'inizio, e gli abbiamo, come dire, costruito una sceneggiatura intorno alle canzoni. Sì.
0: Beh, fantastico. Scusa, su questo, altra curiosità, diciamo, Ron Johnson che ha cercato, tra virgolette, te, o viceversa?
1: No, allora lui aveva l'esigenza, cioè lui, quando ci siamo conosciuti, grazie a Margherita Vicario, che insomma Ron gli aveva chiesto di fare un brano per il suo film, no? E Marghe gli ha detto: vabbè, lo faccio, ma con il mio produttore, che è Dade. Andiamo su a Torino, ci conosciamo, facciamo questo brano. E poi Ron mi dice 2 settimane dopo: no, ma ci siamo trovati molto bene, come dire, umanamente, quando sei, quando incontri quella persona che dici, vabbè, siamo amici di sempre, non lo sapevamo. Mi ha scritto 2 settimane dopo, mi ha detto: ho un'idea, vieni qua che ne parliamo. Il giorno stesso abbiamo, come dire, ci siamo vomitati addosso un tot di idee, ed è venuto fuori quel giorno lì, me lo ricordo ancora adesso, 20 maggio 2021. Ah. Abbiamo detto: facciamo un film su un rider a Milano,
0: con la concretezza della stagione del toro, se posso fare una parentesi astrologica, un bel film del toro. Ti devo fare un'altra domanda, ma ascoltiamo un altro pezzo. Vai. Del giorno, me la tengo, te la faccio tra 3 minuti, perché dobbiamo ascoltare un pezzone uscito oggi, che è di questo nuovo duo chiamato Zarathustra, composto da Fabri Fibra e Neffa, che in momenti mi fanno venire un infarto con questo disco, non me l'aspettavo minimamente. Questo è Trip.

0: Trip degli Zarathustra, duo composto da Fabri Fibra e Neffa, di cui ho appena scoperto che tra le mille milioni di cose fatte da Dante nella sua carriera c'è anche Cane Randagio, che dicevamo mentre andava la canzone, bellissimo disco doppio, tra l'altro uscito meno di un anno fa.
1: No, diciamo che io ho lavorato alla parte live, diciamo, insieme a Neffa. E vabbè, con Fibra ho fatto il mio primissimo disco solista, a proposito di producer album. Io l'avevo già, non si chiamavano neanche così, e questo
0: erano altri tempi.
1: Era il 2000, l'ho iniziato nel 2003 ed è uscito nel 2006, mi ricordo, che sotto uno pseudonimo, Anti. E avevo fatto un pezzo con Fibra, con i Corveleno, con Caparezza, Miss Violetta Beauregard, Samuel de Subsonic. C'era un sacco di gente. E mi ricordo, c'ho ancora a casa, diciamo, la busta gialla con cui Fibra mi aveva mandato le voci, no?
0: Perché, beh, meraviglioso.
1: Cioè, con la posta vera, col postino, ecco, in un CD. No, sì, adesso che ascoltavo questa cosa è venuta in mente.
0: Cioè, sembra veramente di parlare tipo con Kinder Sorpresa, che ogni tanto esce fuori. No, questa cosa non mi ricordavo, che appunto effettivamente nel tuo lavoro con gli Antianti c'era pure Fabri Fibra.
1: Ah, sì, certo.
0: Cioè, col nome Antianti, incredibile. Sì. Ma siamo qui per parlare di Rider, quindi adesso torno in me e no, in realtà ti volevo chiedere una cosa che era anche un po' tecnica, perché come dicevamo, per essere un esordio alla regia è un film straordinariamente complesso, perché è praticamente scritto in rima, ci sono una valanga di piani sequenza, tantissime camera car che rincorrono questo rider che pedala di notte, certo, a Milano, poi c'è la macchina, poi ci sono dei guai, adesso non voglio fare le spoglie, delle feste, diciamo, certo, ecco. E la domanda un po', diciamo, così prosaica che vorrei farti è: ma chi t'ha fatto fa? Cioè, beh, è molto complicato.
1: No, è molto complicato. sì, no, ma guarda, abbiamo fatto, cioè, se ci penso ancora adesso, abbiamo fatto un miracolo, perché comunque la sceneggiatura di questo tipo, con un cast di questo tipo, quindi è un film corale, c'è un sacco di personaggi che comunque hanno molto spazio all'interno, sì, ma ci sono anche due protagonisti proprio, no? Che devi stargli un po' dietro, seguire la loro storia. 12 canzoni, tutto fatto in 21 giorni, e ti assicuro che è stato veramente un massacro. Però tutti i piani sequenza, tutte le idee visive anche più belle, secondo me, sono venute proprio anche da questa mancanza fondamentalmente di budget, non so come dire,
0: cioè, come spesso accade al cinema.
1: Sì, cioè, avevamo pochi soldi, quindi, come dire, per rappresentare una certa emozione o una certa situazione ci siamo dovuti inventare delle soluzioni proprio fisicamente. E quindi, secondo me, questa è stata la parte più divertente per
0: un
1: me.
0: Un po' alla Godard,
1: per
0: così,
1: forza.
0: Omaggio alla Nouvelle Vague.
1: Guarda, non so se l'hai visto tu, vabbè, ma non posso spoilerare niente.
0: Ce lo diciamo mentre va la canzone, ne parliamo adesso. Esatto. Però, appunto, come dicevi prima, lo rifaresti in ogni caso.
1: Madonna,
0: la regia, nonostante.
1: Subito.
0: Fantastico.
1: Subito, non vedo l'ora, anzi.
0: Andiamo ad ascoltare il pezzo nuovo di Senza Cri che si chiama Strade, e intanto io e Dade ci diciamo le cose che spoilerano il film.

0: Rieccoci con Wunderkammer. Stiamo parlando con Dade del suo film Rider, uscito ieri, scritto, diretto, composto e molte altre cose insieme a Ron Johnson. Ed ecco, questa forse è una curiosità che farà battere i cuoricini dei fan dell'underground italiano, però, e questo non è uno spoiler, lo posso dire, guardandolo a me ha fatto un po' l'effetto dell'Odissea di Nolan, ma con la musica indipendente italiana, tipo di scena in scena, dicevo, oh, ma c'è pure questo. continuavano a spuntare artisti che facevano dei pezzi incredibili, Levante che fa la centralinista del taxi, e non dico altro, con Enzi, veramente stavo impazzendo. E vi faccio proprio una lista di nomi per voi all'ascolto, appunto oltre a Enzi e Levante che ho appena citato, cioè Rosa Kemi, c'è Johnny Marsilio, c'è appunto Margherita Vicario, c'è Claudio Santamaria in un'inedita veste da crooner,
1: assolutamente,
0: da chansonnier.
1: Sì, assolutamente.
0: E poi tutta una serie di piccoli camei, tra i quali anche Daniela Collu, che Daniela è venuta ospite qui,
1: che
0: fa la giornalista del TG.
1: Esatto.
0: E anche su questo mi chiedevo, che cosa vi ha fatto venire anche lo stimolo e l'idea di coinvolgere tutte queste persone? Cioè, volevate prima coinvolgerle, diciamo, per fare il cameo un po' gag degli amici, oppure prima dal disco?
1: No, in realtà già prima dal disco, okay. Ma poi ovviamente pensavamo dei personaggi, io quando pensavo a dei personaggi scritti sulla carta, poi chiudevo gli occhi e dicevo, ma nella vita reale questo chi potrebbe essere? E quindi sono andato automaticamente a cercare nei miei amici, cioè nella mia sfera privata, solo che conosco ovviamente un sacco di musicisti. E quindi quando ho scelto ad esempio Johnny Marsiglia per Amir, mi serviva esattamente quel tipo di amico che ti salva il culo in quel momento difficile.
0: Ma lui faccia super cinematografica.
1: Lui è pazzesco, però Johnny è proprio così.
0: Sì.
1: Cioè poi è proprio Amir, come dire, nella vita reale. Quando ho pensato appunto alla scena del taxi, Enzi e Levante, due torinesi comunque con sangue siciliano, tutte e due trasferiti a Milano, ho detto devono raccontarla loro, questa scena di questa città. È tutto così. Daniela Collu l'ho chiamata in amicizia perché siamo molto amici. Chiedo sempre molti consigli a lei, mi fido tanto di lei.
0: È saggissima, quando è venuta qui ha detto solo saggezze.
1: No, incredibile, Daniela proprio è veramente, dice solo perle incredibili, che devi prendere appunti.
0: Sì.
1: Marghe ha seguito con me tutto praticamente, quindi sì, solo amici, non ho fatto nessuna scelta, come dire, commerciale. Avrei potuto benissimo.
0: Sì, no, infatti anche questo è coraggioso, che si è andato proprio ad attingere dal mondo underground.
1: Sarebbe cambiato tutto, cioè sarebbe cambiato il disco, sarebbe cambiato il film, potevo prendere il classico rapper milanese adesso, lo strapagavano. Ma non era quello che volevo raccontare.
0: Senti, domanda un po' scomoda.
1: Vai,
0: però tra tutti i cameo, tutti i personaggi, tutti gli artisti, cantanti, musicisti che hai coinvolto, ce n'è una che guardandolo su schermo ti sei compiaciuto proprio di averlo coinvolto per fare questo film?
1: Allora, sono contento che tutti quelli intorno a me, quindi tutti i produttori, tutta la gente del cinema, mi hanno detto, cavolo raga, Johnny Marsiglia ha un futuro come attore, perché a parte che c'è una faccia pazzesca. Quindi lui sicuramente si è impegnato tanto, è stato super professionale, se l'è portata a casa super egregiamente. Devo dire anche che mi è piaciuto far cantare Claudio Santamaria.
0: La scena, non possiamo dire troppo, perché è una scena veramente potentissima.
1: È una scena super potente, poi lui è stato super gentile in un momento dove era incasinato a mille, ci ha detto siete dei pazzi a fare questa cosa, ma a me queste sfide mi piacciono, quindi io vi do disponibilità un pomeriggio. Perché poi devo partire, ragazzi, un casino, se riuscite a farmelo fare quel sabato, lo facciamo, se no no. E gli ho detto, raga, spostiamo tutto, abbiamo spostato tutto il set perché non lavoravamo nel weekend, e lui, cavolo, in un pomeriggio ha fatto 6 scene, tutta buona la prima.
0: Vabbè.
1: No, che tra l'altro quella è l'unica canzone cantata in diretta sul set.
0: Ah sì?
1: Certo, quella è la sua voce reale, proprio in diretta, buona la prima. Quindi mi sono tolto il cappello e ho detto vabbè, grazie
0: signor
1: mille.
0: Santa Maria, io la ringrazio.
1: Grazie mille, arrivederla.
0: Adesso andiamo ad ascoltare un altro pezzo dalle novità del giorno, e poi volevo farti un'altra domanda sugli attori invece, quelli più giovani, perché confermo grandi capacità da talent scout. Adesso sentiamo Test My Luck di Purple Disco Machine e Mick.

0: Tornati qui per parlare di Rider, un film che mi auguro voi andiate a vedere il prima possibile, perché mi sto trattenendo a stento dal farmi degli spoiler enormi su questo film. Esatto. Quindi poi giustamente il paro dato è venuto apposta, no, non mi pare il caso, però veramente andatelo a vedere perché potrete verificare quello che sto per dirgli, cioè i due protagonisti.
1: Sì.
0: Alla fine in questo grande film corale ci sono due protagonisti.
1: Certo.
0: Che sono Lorenzo Aloy e Case, che tra l'altro prima era Sì. qui, che sono
1: Kaze, aspetta.
0: Kaze.
1: Perché si offende? Ah, che è proprio il suo nome, tra l'altro. Cioè,
0: ok, Pa, l'ho pronunciato un po' all'inglese.
1: Sì, invece lei ha origini africane, Paola Gioia Kaze.
0: Bellissimo, mi piace molto di più. Ho voluto fare un po' la.
1: No, no.
0: Vedi, Kaze. Che sono bravissimi, sono mega bravi. Cioè, questi guardandoli ho pensato, ammazza che bravi. E su questo il mio altro grande dubbio era, visto che entrambi i protagonisti cantano oltre che recitare, e poi tra l'altro fare anche un lavoro molto fisico, essendo appunto girato tutto in piano sequenza, Lorenzo Aloy interpreta un rider,
1: certo.
0: Insomma, e dove li avete trovati?
1: Ma allora, io Kaze la conoscevo già prima, diciamo, come musicista. Ci conoscevamo così un po' a distanza. Poi gli ho chiesto di venire in studio, che volevo parlarle, perché mi sembrava la persona giusta, e infatti finalmente, cioè, infatti lo è stata. Lorenzo invece è stato subito entusiasta, mi ha detto sì, ci sono, vengo, ciao, dimmi, chiamami quando vuoi. Super disponibile. Lorenzo io non lo conoscevo, ma ci serviva, come dire, un attore vero che ci portasse a casa un film dall'inizio alla fine, tutte le scene recitate, tutto, che però sapesse anche realmente cantare con la sua voce e tutto. Quindi Rohan l'aveva visto in un provino, non mi ricordo come siamo arrivati a Lorenzo. Sto di fatto che gli ho detto vabbè, mandamelo in studio, perché lo devo mettere proprio davanti al microfono, certo, sotto torchio, vedere. Cazzo, quando è venuto in studio mi ha distrutto, cioè mi ha proprio, ho detto vabbè, ma tu sei fortissimo, cioè canta, rappa benissimo, canta benissimo, super attore. Ho chiamato proprio immediatamente, ragazzi, è lui, punto. Non facciamo neanche più casting. Abbiamo trovato.
0: Stop al televoto. Come
1: no,
0: si suol dire.
1: Esatto, stop al televoto. Ma la cosa che mi rende ancora più felice di tutti, che devo dire, una delle cose di cui sono più fiero in questo film, è il loro rapporto. Cioè, a parte che adesso poi nella vita sono diventati super amici, però ecco, se c'è una cosa che abbiamo beccato sono i due protagonisti.
0: C'è una bella chimica, cioè
1: sì,
0: si vede, cioè
1: gli vuoi
0: una
1: proprio,
0: bella sintonia.
1: Gli vuoi bene, non so come dire, stai con loro dall'inizio alla fine del film e tifi per loro.
0: Totalmente.
1: In tutto quello che fanno, eh? E quindi questo, bene, meno male.
0: E mi sorprende anche questa cosa che mi sveli, che Lorenzo Aloy quindi non aveva mai rappato, diciamo, professionalmente prima.
1: No, credo che avesse fatto forse una cosa in una serie, eccetera, però no, lui di base suona la chitarra, molto appassionato di rap, per, come dire, per i fatti suoi, però sai, comunque cantare poi davanti al microfono, registrare con testi scritti da Johnny Marsiglia, Axos, Ensi, insomma, pro. Non era semplicissimo. Invece devo dire, proprio a buona la prima anche lui, ho detto vabbè, ok, sei tu.
0: Fantastico, sì, bellissimo. E adesso andiamo ad ascoltare il nuovo pezzo di un'attrice del cast, lo possiamo dire, nonché tua amica, che è Margherita Vicario.
1: Certo.
0: Sì, stavo creando molto hype, no? Margherita, certo, Vicario. E il suo nuovo pezzo si intitola Ho chiesto aiuto, e mo ce lo sentiamo.
2: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere, ho chiesto aiuto anche

0: Exist. Margherita Vicario con Ho chiesto aiuto. Margherita Vicario, che salutiamo.
1: Ah sì, ciao Margherita.
0: Visto che ci siamo, no? Certo. Sicuramente ci sta ascoltando in questo momento. E beh, adesso io ho resistito 40 minuti e adesso finalmente posso farti le domande.
1: Vai.
0: Mi stava a sentire male. No, perché voi che ascoltate, gliel'ho detto prima, non sapete giustamente, perché di solito insomma parliamo d'altro così, che io sono stata proprio forgiata nella rabbia giovanile di Linea 77 quando ero proprio... cioè io ho iniziato ad ascoltare che ero proprio piccola, cioè avevo tipo 12 anni, perché è proprio quel periodo lì in cui sei arrabbiatissimo. Sì, io sentivo questi che strillavano su MTV e dicevo loro.
1: Io voglio quella roba là. Esatto. Certo, capisco.
0: Ascoltare loro. Sì. E io e Linea 77 siamo nati nello stesso anno, che è il 1993, quindi un'ottima annata. E stavo ricordando prima che... vi ho visti live nel tour, tra l'altro un bellissimo disco che avrebbe Propaganda del 2007. Mm-hmm. E io avevo compiuto 14 anni, tipo il giorno prima, era febbraio 2006. Guarda, okay. Devo verificare perché secondo me era veramente tipo il giorno prima. Avevo avuto la concessione dai miei genitori di venirvi a vedere con i miei amici più grandi,
1: certo,
0: quelli del quarto.
1: Che ti proteggevano.
0: Che mi proteggevano i metallari del quarto.
1: Certo.
0: Io ero punk e in quell'occasione vidi per la prima volta un Wall of Death.
1: Sì.
0: Possiamo illustrare Wall of Death agli ascoltatori di Wunderkammer?
1: Beh, Wall of Death è quando dividi la folla come Mosè, fondamentalmente, che dici tutta la parte di destra va di qua, la parte sinistra va di qua, e si crea questo spazio nel mezzo in quello che adesso si chiama il drop della canzone, cioè quando la musica torna particolarmente forte, le due parti si scontrano, quindi questo pogo gigantesco che coinvolge per forza tutto quanto il pubblico, no?
0: È una specie di virtuosismo del pogo.
1: Esatto,
0: forse.
1: È una branchia del pogo che noi ci teniamo sempre, sia in Linea che, ad esempio, anche con Salmo lo facciamo spesso. Mm-hmm. Abbiamo fatto dei certi Wall of Death veramente enormi, pericolosi, però infatti prima c'è tutto un disclaimer. Allora, non, questa cosa non è per picchiare una parte con
0: gomiti
1: l'altra.
0: Gomiti bassi,
1: è una danza, insomma, cercate di non farmi male, però ti fai il segno della croce, lo fai. E alla fine conti i feriti, se ci sono.
0: E io vi ricordo, io stupefatta, non osai entrare in quei Wall of Death, ma dal mio posto in prima fila, che non avrei lasciato ragione al mondo, ero meravigliata perché vedevo che c'erano anche le ragazze.
1: Certo.
0: Che lo facevo, dicevo, oddio, allora lo posso fare anche quando sarò grande.
1: No, le prime file, giusto, si proteggono sempre, si aggrappano alla transenna, e qualcuno di solito li protegge, fa da scudo. E poi invece i più scalmanati
0: se menano. E senti, di quella fase lì anche di underground, perché comunque voi avete vissuto, diciamo, i primi anni 10 del 2000 in particolare, mm-hmm, che è stato un momento molto fecondo per l'underground italiano. Siete finiti ad aprire Rage Against the Machine, che era il gruppo al quale insomma vi ispiravate probabilmente di più. Ecco, tipo un ricordo di quella fase lì della tua vita, proprio il momento in cui ti sei guardato intorno e hai detto che figo.
1: Beh, guarda, ne ho vissuti veramente talmente tanti di momenti belli che è veramente difficile, ti dico, è difficilissimo trovarne uno. Mi ricordo in particolare un'esperienza, come dire, collettiva e lunga più di un giorno, ed era questo festival itinerante che si chiamava Tora Tora, dove tutte le band del tempo, quindi c'eravamo noi, Subsonica, One Dimensional Man, insomma, After Hours, Verdena, tutti quanti, andavamo in giro per ogni singola città e suonavamo tutti ogni volta con i Pancreas. E ci siamo fatti delle feste in degli hotel che, come dire, non posso raccontare, ma che mi ricordo molto bene.
0: È già tanto che te li ricordo. Bene,
1: sì,
0: che te li ricordo.
1: No, me li ricordo.
0: Ascoltiamo un pezzo del Comi, Carica, e poi torno a chiedere altre cose su Linea 77. Andate, sono proprio contenta.

0: divertendo, c'è qualcosa di un po' più profondo in corso. È come una metafora per se stessa, se riesci a dire quanto sei pazzo, grande, drogato, innamorato in un modo completamente originale. La rima stessa diventa la prova della verità del vanto. E ci sono sempre strati più profondi di significato sepolti nei versi più autocelebrativi.
1: Questo era Arcomi con il suo nuovo pezzo dal suo nuovo disco. Io sempre qui per l'ultima decina di minuti di questa fantastica puntata di Wunderkammer, in cui finalmente posso fare la fan di qualcuno, con tutto il rispetto per gli ospiti precedenti, persone meravigliose, però insomma. Ed ecco, stavo qui a parlare con Dade, sì, del suo bellissimo film Rider uscito ieri al cinema, ma anche dei Linea 77. E, ecco, che tra l'altro appunto tu, membro fondatore, poi diventato frontman, quindi insomma veramente ti sei anche evoluto con il gruppo nel corso degli anni.
2: Ecco. Assolutamente sì. Dal 93 in poi io, nei Linea, vabbè, sono stato tanto bassista, poi appunto sono passato alla voce, ma insomma ci sono state la vita dei Linea è molto complessa, raccontare 30 anni in poco tempo è difficile, però ecco, per me insomma, non un pezzo di cuore, proprio metà del mio cuore, sì, ecco, sì. Cioè.
1: No, su questo devo dire che ho sempre poi apprezzato le cose che hai fatto poi tu come produttore, come solista, perché vanno poi a riprendere quello che forse era la roba che mi piaceva un po' di più all'epoca, nei 77, che era la capacità di mescolare generi, sì. Insomma, voi vi ne avete definiti crossover, crossover, postmoderni, insomma, però mescolavate tanta roba, che è quello che poi fai anche tu, insomma, collabori con tanti
2: a farlo, artisti. Sì, ma continuo a farlo, come vedi, anche nel cinema, no? Ho fatto un film a metà tra disco e film. Tutte le mie produzioni che ho fatto, comunque io, anche in maniera negativa, come dire, sono state, ho sempre cercato di creare un suono un po' diverso da quello che va no, nella media, però credo che, non lo so, sono un po' allergico alla disciplina, sono allergico alle etichette, non riesco a incasellarmi, appena mi dicono fai quello che funziona io faccio sicuramente il resto. Ecco, in Linea era la stessa cosa, è una ricerca continua, cioè, mi annoio molto, molto in fretta delle cose, anche delle arti che sperimento, che magari vanno anche bene, quindi mi dicono oh, continua con quello,
1: no.
2: Lì, quando arrivo al top di una cosa la mollo.
1: No, perché ci ho pensato, sai, quando ho visto Gloria di Margherita Vicario,
2: certo.
1: No? In cui la colonna sonora, per il quale insomma giustamente siete stati premiati, mescola archi di centinaia di anni fa con basi pop. C'è tanta roba.
2: Abbiamo fatto un remix trap di Vivaldi.
1: Capito, cioè, sta roba qui per me mi fa impazzire. E lo sai cosa ho pensato? Da piccola fan di 77, al vostro featuring con Tiziano Ferro, che a me mi ha cambiato la vita.
2: Certo.
1: Voi mi avete legittimata a parlare in pubblico del mio amore per Tiziano Ferro.
2: Oh, ma certo, beh, quella è stata bellissima. Ma io mi ricordo quanto ci avevano rotto le palle.
1: Infatti, questo ti volevo chiedere.
2: Di brutto, ma negli anni tantissimo. Però è stato, cioè, noi, cioè, insomma, potevamo collaborare con 300.000 artisti al momento, in quei tempi lì. Abbiamo sempre detto quasi di no a tutti. L'abbiamo fatto un grande featuring con i Subsonica, perché sono fratelli nostri.
1: 66 Diabolus in musica, esatto. Hit eterna.
2: Esatto. Però poi quando Tiziano è venuto a presentarsi, perché è proprio venuto lui da noi in camerino, ci ha detto noi, ed era già famosissimo,
1: Cioè, era già 2008, mi sembra.
2: Sì, era già esploso di brutto, forse addirittura già in Sud America, non mi ricordo. È venuto e ci ha detto ma io mi coprivo tutto per venire ai vostri concerti con la felpa nera sotto. Oh, sapeva tutte le canzoni a memoria, anche quelle in inglese. Ha detto vabbè, questo, cioè, allora non è una scusa, questo lo vuole veramente fare. E alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo andati a Los Angeles e l'abbiamo fatta.
1: Pazzesca,
2: bellissimo.
1: Sogni risplendono, che tra l'altro nei prossimi giorni metterò, perché ormai ne abbiamo parlato. Ed è una hit totale, e appunto avete legittimato una generazione di rocker sensibili a dire a me piace pure.
2: Cioè, noi volevamo proprio dar fastidio anche un po' ai tempi, no? Come ti dicevo,
1: ci avete liberati.
2: Ma sì, ma basta, divertiamoci un po'.
1: E così, a proposito di postmodernità, ascoltiamo San Giovanni col suo ultimo pezzo, che si chiama Ok, buonanotte. Poi torniamo per gli ultimi minuti di Wunderkammer. È un altro giorno e mi devo

0: Rieccoci tornati in diretta, gli ultimi 10 minuti di Wunderkammer in questo venerdì in cui ascoltiamo croccanti, più o meno croccanti, novità in compagnia di Dade che insomma... Poi ne abbiamo parlato fino adesso, artista, musicista, produttore, regista. Quindi per chiudere il cerchio e tornare a Rider, che è il motivo per il quale tu sei qui. Un'ultima domanda, insomma, forse una penultima domanda, se abbiamo tempo, che volevo farti. Sì. Era relativo anche alla scelta della città. Cioè, tu sei notoriamente torinese, certo. Ron Johnson, italo-inglese ma molto toscano.
1: Sì.
0: Questo film è ambientato a Milano e guardandolo, insomma, riflettevo che è sicuramente la città che forse meglio in questo momento riesce a restituire anche un po' il discorso di classe intorno a questo film, perché appunto il protagonista di questo film è un rider che si ritrova ad attraversare la città, a conoscere persone di vario genere, anche persone, diciamo, di classi ben diverse, con delle abitudini edoniste, insomma, anche qui non voglio fare spoiler, ed effettivamente, diciamo, Milano, ci ho vissuto tanti anni, è una città che si presta a questo discorso, però mi chiedevo, l'avete scelta per questo, l'avete scelto per altro?
1: No, l'abbiamo scelta esattamente per quello. Diciamo, io non ero così non ero così convinto, nel senso che per me questa storia è vero, è super radicata nel 2026, cioè è proprio molto reale di adesso, però è una storia che si poteva raccontare anche a Catanzaro, come a Berlino, come a La Iguaglia, non so come dire, cioè è una storia al di là della città, per quanto mi riguarda. Rohan ci teneva particolarmente invece a girarla, ad ambientarla a Milano, perché è per esattamente tutto quello che hai detto, per le contraddizioni interne di quella città. E quindi io ho accettato questa cosa, non è stato facile perché in realtà poi l'abbiamo girata praticamente tutta a Torino. Per questioni...
0: La magia del cinema.
1: Esatto, la magia del budget.
0: Esatto.
1: Però tutti i milanesi ci hanno detto, cazzo, non ce ne siamo accorti.
0: Assolutamente...
1: Perché
0: no.
1: io da torinese sapevo dove non andare per non far vedere Torino, no? E quindi ho scelto tutti i posti che potevano tranquillamente essere Milano.
0: E confermo che
1: funziona.
0: Ci so a cascata.
1: No, infatti sì.
0: Però appunto effettivamente è una città in cui proprio c'è questo contrasto violentissimo, poi insomma è anche al centro molto del discorso ultimamente, il diritto alla casa, insomma.
1: Certo.
0: Quindi anche questa cosa qui l'avete, insomma, restituita in maniera poi forse neanche retorica, che è sempre un po' il rischio quando si parla di questi temi.
1: Vabbè, no? Questo film potevamo fare degli scivoloni veramente grossi su tante cose. E devo dire che anche tutte le persone a cui io tengo molto, quindi comunque esperti di cinema, di sceneggiatura, registi, attori, quelli che escono mi dicono, Madonna, siamo venuti tutti puntando il dito sperando che sbagliaste qualcosa, eppure metto sto film ti lascia incollato fino alla fine, ogni volta che arriva una canzone apri la bocca e con le mascelle per terra, quindi metto bravissimi, cioè siete stati veramente bravi.
0: No, dai, come dai, diciamo da ste parti. Ascoltiamo la penultima novità del giorno, che è Tsunami di Sophie Tucker con i One Republic. Torniamo al volo per un saluto, magari un'ultima domanda, chi lo sa,
1: dai.
0: E poi basta, buona serata.

0: Eccoci qui con gli ultimi minuti, gli ultimi tre minuti di Wunderkammer, che volevo usare per fare un'ultima domanda a Dade prima che va via, così visto che gli ho fatto tutte delle domande su tutto lo scibile umano, un'ultima domanda, perché appunto una cosa che ho apprezzato è anche il modo in cui tu sui tuoi profili social hai raccontato le tante difficoltà produttive che avete avuto con questo film. Ci avete messo 5 anni praticamente a farlo. Per, in vari momenti sembrava non lo giraste più, e quindi domanda anche un po' esistenziale, sì. Che consiglio daresti a una persona che di solito non fa cinema, che vuole fare un film oggi in Italia?
1: Guarda,
0: come
1: sarò molto crudo.
0: Vai.
1: Ma proprio super crudo, perché è un consiglio che sto dando anche a me stesso.
0: Vai.
1: No, per il prossimo film.
0: Spietato.
1: Io ho capito una cosa, che quando fai un film in Italia devi partire, cioè io il mio prossimo film partirò dalla fine, cioè partirò da come lo comunico questo film, come lo voglio comunicare, cosa devo dire alla gente, come faccio a far capire che ho fatto un'opera che parla di quella roba lì, e come lo faccio in maniera efficace. Cioè, te la traduco: in quei 5 secondi social in cui tu puoi parlare,
0: sì,
1: come fai a capire quello che vuoi dire? No?
0: Sì.
1: Quindi quando parti da quella roba lì, secondo me poi a ritroso capisci su come fare anche il tuo film.
0: Hai una lucidità, la lucidità del riassunto.
1: Sì, cioè, mi sono
0: anche
1: reso conto che 5 anni di lotte e di lavoro pazzesco sono stati molto più facili di questi 2 mesi in cui stiamo cercando di promuovere e portare per le orecchie la gente al cinema, che obiettivamente in Italia non c'è più un pubblico incredibile, no? Per le sale del cinema ne parlo molto con gli esercenti, mm-hmm, mi dicono tutti i film di Venezia, comunque rispetto agli Avengers sono altre cifre, eccetera. I nuovi registi, cioè io veramente non so come fa un ragazzino di 20 anni, magari super talentuoso, a fare il suo primo film. Io ho avuto il culo, devo dire la verità, di averlo fatto insieme a Rohan, quindi lui aveva il blasone, io avevo l'idea, ci siamo uniti insieme e l'abbiamo fatto. Ma se fossi stato da solo?
0: Quindi forse il trucco è trovatevi degli amici.
1: Beh, magari trovatevi degli amici che vi danno una mano, sì.
0: Anche dei soldi, perché
1: anche no? Dei soldi, esatto.
0: Fanno comodo.
1: Sì, assolutamente.
0: Senti, io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie,
0: ti ringrazio davvero per questa conversazione, per esserti prestato.
1: Grazie
0: e aver parlato di questo film, che davvero sinceramente non lo dico perché non lo so, non è una TV.
1: Non ti do nessun soldo, diciamo.
0: No, io gratis, andate a vedere questo film, perché davvero ne vale la pena, è una specie di evoluzione del musical, e per me è una cosa bellissima.
1: Vai, grazie mille.
0: Quindi in bocca al lupo.
1: Crepi.
0: Dai, e vi lascio all'ultima novità del giorno, che è Sophie di Soap, e noi ci sentiamo lunedì alle 18:30 in rigorosa diretta su No Name Radio con Wunderkammer. Io ero Giada Arena, spero di esserlo ancora lunedì, e vi auguro un ottimo weekend.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo, più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei

cambio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

Sto quando studio e notte, e ti passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty. Non ci domanda ma si fa.

avrei fatto la guerra per farci un po' compagnia. Un tempo avrei visto cosa non andava, cosa non gestisco. Una corsa come quando in squadra di basket segnavo moltissimo. Però mi pesava allenarmi, che in squadra io non ci so stare.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

You used to call me on my. You used to. Yeah.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

un po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Ho voglia di ballare, solo di ballare. Ho voglia di sentirmi ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare. E riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano, questa gente.

Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria e capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

alla 24, ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

0: non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. Per quanto mi riguarda, puoi cambiare canzone.